gilli men gido gilli men gidam gilli men gilli men gilli men gilli men koto alla ummi koto alla ti ti koto alla baani